amore non potrà finire mai, anche se il mondo sta crollando intorno a noi.